0: 风云变幻尽在掌握。凤凰气象站，每天凤凰卫视中文台。我们这一生都在找寻，寻一份答案。
1: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 寻一次相逢。
3: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
0: 可总有声音劝你回头。
4: Non lo so, ma ho quella arrivata, come riesci? È fuori da gente. Ha sempre sei.
0: 唯有坚守。终于微光。
3: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
1: A sudden rush of feeling flooded through me. I still did love them.
2: Nemmeno per me.
0: 五月，寻心而行，见山见起。用敏锐的视角，精确瞄准，搜索每天重点资讯，抓取关键。黄金时段汇聚专业目光，全方位对焦时事热点。凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视中文台，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天。有报天天读，星期一至五，凤凰卫视中文台。

其實咧，呢個沙律係我哋餐廳嘅招牌沙律嚟嘅，同出邊係完全唔同嘅。我哋咧除咗嗰啲菜之外咧，仲有嗰啲，譬如話我哋諗咗好耐，同埋咧培訓咗好耐先至諗到話會俾啲蜜糖嘅焦糖嘅燒南瓜啦，燒佢十幾分鐘嘅，燒到佢起焦啊，少少咁咁地食嘅。咁啊，紅菜頭咧就我哋係全部新鮮紅菜頭。講唔辛苦就假嘅，好辛苦嘅。背脊即係嗰啲膝頭骨啊，呢個肩膊啊、手啊嗰啲，成日都要攞嗰啲藥油嚟搓咯，係好痛嘅。但係有時候咧，朝頭早攞啲熱水沖下咧，就鬆啲啦，鬆啲就開始再做啦。咁沙律菜買翻嚟咧，啲菜洗乾淨、焯好曬之後咧，就浸嗰啲冰水咯。咁啊，個效果咧就係當嗰啲菜咧吸收到啲凍嘅冰水之後咧，會更加爽脆咯，同埋更加夠凍嘅感覺咯。經過幾年嘅努力，而家嘅生意咧就已經係好穩定啦。我再開心就係我做咗幾年之後咧，就終於有飲食機構就頒獎俾我哋，就最受歡迎嗰啲西餐餐廳。

0: 中国酿，世界香，笑逐颜开，由古井贡酒、年份原浆、古二零居民赞助播出。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维获悉，点明真相。来四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，数寰宇变幻。环九霄云外，扫视时代博弈，
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: 中方再次要求美方要恪守
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。
3: 周日五星影院，出生那天我失去了你。
4: Roberto Madre, non l'ho mai conosciuta. Sei andata quando sono nata.
3: 重逢那天，你找回了我。
4: Hai fatto solo perché ti facevo bene. Non è così, perché sono tua figlia.
3: 离别那天，你用陪伴赠我余生。
4: Questo è il mio ultimo regalo. Stamattina ho sognato che li cucinavamo assieme.
0: 妈妈的礼物，五月十日晚上九点十五分，凤凰卫视电视台。
5: 就已经超过了90%。